0: tu mi cruscanti manco male che lo conosce bene.
1: Via, cara donna Lira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
2: Cosa vuol dire tu, pazzon sincero?
1: Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
0: Salvo è vero.
1: Via, digli un poco.
0: Cosa devo dirle?
1: Sì, sì.

Latticina, latticina, latticina, latticina, latticina, latticina, latticina, latticina.

0: Orsù, cosa vorreste, ori? Vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siam verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito. E perché non potreste presentarvi col vostro? Tan poco credito con gente di tal rango.

0: amico, che ti par?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
2: Alà, che sei il gran gonzo, ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla. Falle quattro carezze, finge la voce mia. Poi con bell'arte cerca di condurla all'altra parte.
1: Ma signore,
2: non repliche.
1: E se poi mi conosce?
2: Non ti conoscerà se non a noi. Zitto. E l'affre e il giudizio.
3: Eccomi a voi.
2: Vediamo che farà.
1: Che imbroglio.
3: Dunque credevo che mio di miei abbia vinto quel cor. Dunque mettete l'amato Don Giovanni al suo dovere e l'amor mio ritorno.

0: piacere mi sa girare la testa se mi saluta del mese in prodigio verità. Salvo in tal tempesta, in prodigio, in verità, in prodigio, in verità, in verità, in verità, in prodigio, in verità.
1: Immensa,
0: e formi di pensieri,
1: poverà,
0: mi sa girare la testa, se mi salvo dal tempesta,

Mi torbi di pensieri mi s'aggira per la testa, se mi salgo dalle bestie in prodigio verità. Se mi salvo di dalle bestie in prodigio, in verità, in prodigio, in verità, in verità, in verità, in prodigio, in verità. E le torbi di pensieri mi s'aggira per la testa, se mi salgo

0: E forello, chi mi chiama? Non conosci il padron?
1: Così non conoscessi?
0: Come, birbo?
2: Ah, siete voi, scusate.
0: Cos'è stato?
2: Per cagion vostra io fui quasi accoppato.
0: Ebben, non era questo un onore per te,
2: signor Veldona?
0: Via, via, vien qua, vien qua. Che belle cose!

0: Ve l'ho detto.
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore non è questa la statua? Leggi un poco quell'iscrizione.
0: Scusate, non ho imparato a leggere al raggi della luce.

0: Al passo estremo, cui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo, dilli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzia, ma mi par, onde mirate, che terribile occhiate allicidà, par vivo, par che senda, e che volia parlar.
1: Or su farà, o qui t'ammazzo, e poi ti seppellisco.

0: posso, non posso terminar. Finiscerà con il becco, ti metto questa jar, ti metto questa jar. Che piccio, che capriccio, che gusto questo assetto, io sento mi gelar.
1: Lo voglio far piacere,
0: lo voglio far piacere. Statua gentilissima, benché di marmo siate, padrone.

Andiamo, vieni qua, per carità, andiamo, vieni qua, andiamo, vieni qua, andiamo, vieni qua, andiamo, vieni qua, andiamo, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua,

Margarita, non andate fuori di qua. L'uomo sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, mio cielo, mio manco, se vedesti che figura...